0: cosa mai?
1: Ho veduto una cosa bella assai. Ho veduto una ragazza percorrere il cielo ad un vecchietto, percorrere il cielo ad un vecchietto.

se una ragazza fa carezza a un vecchio, non la sprona l'amor, ma l'interesse. Lo vezzega, lo adora, ma che crepi il meschino.

0: e che, signore?
1: Una cosa per cui rido di cuore. Ho veduto un buon marito, la propria moglie. Per correggere il prurito d'una certa infedeltà.

sempre outra vez. In grezza roba, sopra di la cucina, la bocca fu